0: Ö3.
1: Eure Musik.
0: Euer Hitradio am Wochenende.
2: Quattro abbracci e un caffè.